0: 0000.
1: Non è che sto dietro agli occhi di rete per sociale. Quella fusa in cop. You yenit far hani. Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë hyllkin e maje kodës.